senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

benedetta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar. O carmonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar.

or le trombe percussioni, i violini, brav flauto solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, brav trombe corni, brav, ben, brav, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

miei forti, vi prego d'osservare. Il contrabbasso non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello s'accordin bene assieme.

l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. Ciò che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sa da suonar.